Virginia, mina, Virginia, wena, come sta con la base? La mia Virginia, mina, Virginia, wena, la mia casa è da prendere.